0: Hello.
1: Sara Helene moin juikkaan. Cabelo, sai, oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Yau ka pa chinga yo no no lo na lo lo ko lo kia se nai ke le nu cha pi che ka de a he la o i nu yo tal ka ma wo lu wo s ke ai ki te yo lo lo no lo no lo na lo lo ko lo lo lo lo la lo lo ko lo Lung lung lung la lung lung lung lung lung lung la lung lung lung lung la lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung lung